Nanimo Yamso. Ha! Mete me, Reno! Ah! Wanyamesu! Rafu Yamesu! Oh! Nanimo Yamon Timmy to be a shadow of Yamon Po!

Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! O baggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici!

touch me. Me ma me da kuti asia. Na mi nyanu da kuti asia. Na mo chedi yoko fusania. Ah. Ebradi shina ubi.

kobie che che yena ga atadi achiti na cheyen yena adi adi achia no pade e medim pokra eti eh se wo che bebe bia na wo che ye bia